0: And then now some heartfelt thanks of the new priest to all the people who present at the Basilica and all who present through the channels.
1: Cari fratelli e sorelle, i nostri cuori sono colmi di gioia nel Signore. Riflettendo sul mistero presbiterale, San Giovanni Damasceno elevava al Signore questa fervida preghiera: «Pascimi, o Signore, e pace tu come gli altri». In queste parole sono racchiuse le due dimensioni essenziali della vita sacerdotale: l'intima comunione con Cristo, unico buon pastore, e il servizio generoso al popolo di Dio. Nella sua infinita misericordia, il Signore oggi ci ha resi partecipe del suo sacerdozio per il bene della Chiesa. È un dono del tutto gratuito e immeritato, per il quale rendiamo grazie a Dio, che con la sua fedeltà ci ha accompagnati e sostenuti lungo il cammino della nostra vocazione. Desideriamo anzitutto esprimere la nostra più sincera gratitudine a sua beatitudine eminentissima, il Cardinale Pier Battista Pizzaballa, per averci conferito l'ordine del presbiterato, chiamandoci al servizio della Chiesa di Gerusalemme e della Chiesa Universale. Rivolgiamo un sentito ringraziamento al Reverendissimo Padre Custode Francesco Gelpo.
0: We would like to say thank you to His Eminence Cardinal Pier Battista and also Father Francesco Gelpo, the Custode of the Holy Land.
1: La nostra riconoscenza va inoltre a Fra Ulisse Sarsa.
0: We also thanks to the Fa Ulisse, the formators here in the Holy Land.
1: Pazienza e testimonianza ci hanno aiutato a conformare il nostro cuore a quello di Cristo. Ringraziamo tutti i professori dello studio che con competenza.
0: We would like to say thank you to all the professors to teach them during the term at school in the Holy Land.
1: Un grazie particolare a Fra Rodrigo Machado, maestro delle cerimonie.
0: We would like to say thank you to Fra Rodrigo, the man celebration, the man who organized the ceremony today,
1: che con il loro prezioso servizio hanno reso questa celebrazione anche ancora più degna e solenne. Esprimiamo la nostra gratitudine anche a Fra Sinisha e a tutta la comunità.
0: To say thank you to Fasinissa, the guardian of the Basilica of Agondi Yesemani,
1: permettendoci di vivere con raccoglimento e gioia questa celebrazione. Ringraziamo la fraternità custodiale che ci ha accolti e accompagnati, così come le nostre province di origine e i nostri ministri.

0: provinciale, i loro delegati e tutti i confratelli che ci sostengono con l'affetto fraterno e la preghiera. Infine, il nostro pensiero più affettuoso va alle nostre famiglie, qui presenti.
1: And the last one, he wants to say thank you to all the families of the only priests from all over the world, from their provinces. And let's keep them in the prayer. And let them to be continue live in the grace of the laws of Christ and also on the way to do the minister of the such of the priesthood's life.
0: Ci accompagni e ci sostenga affinché anche noi, nella fedeltà quotidiana al ministero ricevuto, possiamo rinnovare ogni giorno il nostro sì al Signore con amore, gioia e perseveranza. Grazie di cuore a tutti.
1: Thanks to God and thanks to all people.
2: Anche il mio cuore è colmo di gioia e di gratitudine.
1: Now is the heartfelt thanks from Francesco Diapol, the custode of the Holy Land.
2: Grazie a Dio perché è un miracolo vedere 10 giovani, 10 nuovi giovani preti che poi torneranno nelle loro province e continueranno il loro servizio per il bene della Chiesa e di tutta l'umanità. È proprio un dono che viene dall'alto, di questo siamo grati. Aggiungo i ringraziamenti di Fra Davide, un grazie anche per la presenza fraterna a Sua Eccellenza Monsignor Bruno, che ha voluto essere qui con noi, e anche al Ministro Provinciale della Provincia dei Santi Giacomo e Francesco di Giadisco, Fra Gabriel Cardiel, che partecipa con noi all'ordinazione di alcuni suoi frati che si sono formati qui in custodia. Arrivare a un'ordinazione come questa prevede molto lavoro, molte ore, anche nella preparazione imminente. Penso a tutte le ore spese, anche notturne, di molti di voi, i cui nomi magari non verranno mai detti o elencati in un ringraziamento finale, ma sono quelli che hanno reso possibile tutto questo. Sappiate che il vostro lavoro non è nascosto agli occhi di Dio. Grazie a tutti. Grazie anche al coro, al maestro, agli organisti, veramente grazie a tutti. E poi siete tutti invitati al rinfresco dopo questa celebrazione nel giardino sacro. Questa sera poi, per chi desidera, siete tutti invitati alle ore 18:30 nella chiesa di San Salvatore per i Vespri solenni e poi a seguire della celebrazione dei Vespri ancora una festa nel cortile della Curia. Grazie ancora a tutti.
3: Buenas tardes a todos. Primeramente quiero agradecerle a Dios por el don de la vocación de nuestros hermanos que han recibido el orden sacerdotal. También agradecer a su eminentísimo señor cardenal por el orden conferido a nuestros hermanos, la presencia del señor obispo, al padre custodio, el padre Francisco, a su consejo y a los consejos anteriores de la comisaría de la Tierra Santa, que pues han acompañado a nuestros hermanos, los han recibido durante todo este tiempo y que los han llevado en el camino para llegar a este momento de gracia. También saludar a todas las familias presentes, pero en especial a las que no pudieron venir, amigos, hermanos religiosos que por la situación no han podido allegarse. Gracias a todos y que el Señor recompense el 100 por 1 a cada uno. Gracias.
4: Dominus vobiscum.
1: The Lord be with you.
4: Deus Pater misericordiarum, qui unigeniti sui passione, tribuit vobis caritatis exemplum, preste ut per servitium Dei Dominum, precipiati sue benedizioni sinefabile donum. ut ab eo sempiterne vitem unus obtineatis, per cuius temporalem mortem aeternam fosse evadere creditis.
5: Amen.
4: Quatenus cuius humilitatis equimini documenta, eius resurrectionis possideatis consoratia.
5: Amen.
4: Et benedictio Deo omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper.
5: Amen.
1: The Mass is ended. Go.